Pireli un gantirner, a estorbi di Sharunagink, mer urpat oria siunag pagina, alzahima sin, a estor bidijosin carcarima sin, naieb bidilesen tarm lurere inch vestmist, ubidi bailen zanazan yerker vorsiro vandrezing ceziamar, a isthankam bidilesen hima artim balteri zain, vormen shatchenglesser, nor yerkmene, vui vui yerke usan vor vailek.